0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
2: Cosmo, hey. Der Sound der Welt. By the fire.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: La qualità vuole essere pagata, cioè non possiamo vendere un prodotto di qualità a prezzo inferiore di quello che ci costa a noi, solo perché un, diciamo, discounter lo vende in offerta una settimana per tot euro.
1: La qualità ha il suo prezzo, lo sa bene Karina Gomez Janos, che gestisce uno storico negozio di prodotti italiani a Francoforte, e lo sanno bene i tedeschi che lo frequentano e cercano con sempre più curiosità e attenzione vini pregiati, guanciale e altre prelibatezze italiane. E questo non solo per cene particolari, anche nel quotidiano, anche nel discount, tanto che ha stupito di recente qui in Germania il successo della salsa di pomodoro Mutti rispetto ad altre passate, nonostante la spesa anche qui continui a pesare sempre di più sul portafoglio. Come si spiega il successo dei prodotti italiani nel paese dei discount e in piena inflazione? Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast che vi racconta la Germania in italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Ogni volta che torno in Italia e vado a fare la spesa in un supermercato, mi stupisco quando cammino nel reparto della pasta. Corsie intere con ogni tipo di pasta e passata di pomodoro, al confronto i due scaffali messi in croce dei supermercati tedeschi davvero impallidiscono. Eppure anche qui alcuni marchi italiani sono riusciti a conquistare un posto speciale. È il caso di Mutti, che è finita addirittura sotto i riflettori della stampa tedesca. Cristina Giordano è qui con me in studio. Cristina, sorprende che non siano solo gli italiani nostalgici come me, ma anche i giornali tedeschi a dedicare così tanto spazio alla storia di Mutti. Cosa sta succedendo?
2: Beh, diciamo che Zeit Online, Süddeutsche Zeitung, Faz, tutti insomma sembrano stupirsi del successo di Mutti. Il titolo della Faz è chiaro e si chiede perché i tedeschi comprano pomodori in scatola costosi. Non è infatti così scontato, ma su questo ci torno dopo.
1: Cristina, partiamo proprio dalla storia di Mutti, che interessa così tanto i tedeschi. Qual è?
2: Beh, è una lunga storia. Mutti nasce a Parma oltre 120 anni fa. Giovanni Mutti nell'Ottocento credeva nella tecnica agricola dell'alternanza delle coltivazioni, che con un pizzico di esoterismo sfrutta i movimenti di luna e sole, e sulla quale tra l'altro puntava anche il tedesco Rudolf Steiner, fondatore dell'agricoltura biodinamica e dell'antroposofia. Qui c'è un primo legame con la Germania, se vogliamo.
1: Sì, e torniamo all'azienda, alla storia di Mutti.
2: Ok, beh, i capostipiti dell'azienda odierna sono i fratelli Marcellino e Callisto, nipoti di Giovanni, che puntano sui pomodori. A Marcellino viene l'idea di aprire una fabbrica per produrre estratto di pomodoro, e il primo prodotto viene chiamato conserva nera per il suo colore scuro, visto che il pomodoro, dopo essere stato cotto in pentoloni, veniva poi essiccato al sole. Il successo insomma arriva subito, anche perché è facile da conservare. Siamo infatti a ridosso della prima guerra mondiale. Qualche anno dopo arriva il pomodoro in lattina, in barattolo insomma, e poi il resto è storia. Oggi il volto che vediamo in TV negli spot è quello di Francesco Mutti, che ha preso in mano l'azienda ormai alla terza generazione.
1: E quando è arrivata in Germania Mutti?
2: Beh, diciamo che non si direbbe, ma l'arrivo in Germania è relativamente recente. 8 anni fa l'azienda emiliana inizia a guardare oltre le Alpi, e solo 2 anni fa viene aperta una filiale ad Amburgo per adeguare la distribuzione e il prodotto al mercato tedesco, e quindi arrivano qui anche i sughi pronti. E nonostante i tedeschi non abbiano poi così tanto pomodoro nelle loro ricette, il mercato tedesco di Mutti è quello più importante dopo quello italiano. Secondo Marco Sarstedt, docente di marketing dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco, può darsi che un successo dipenda anche dal nome Mutti, perché il diminutivo di mamma in tedesco è un nome emotivo e ci riporta ai ricordi dell'infanzia.
1: Ma di che cifre, di che grandezza stiamo parlando?
2: Beh, Francesco Mutti in un'intervista dice che in Germania ha un fatturato di 81 milioni di euro, nonostante i costi di produzione e una concorrenza spietata con la Cina. Perché se in Italia una tonnellata di pomodori costa tra i 140 e i 160 euro, in Cina costa solo 58 euro. Ricordando tra l'altro

0: L'annosa questione dei pomodori cinesi venduti come italiani è smascherati da un'inchiesta della BBC, ma questo è un altro tema e magari ne riparliamo in un'altra puntata del podcast. Mutti comunque dice di riuscire a mantenere una certa qualità reggendo la concorrenza con altri paesi e assicura che i suoi pomodori sono 100% italiani e per questo costano di più.
1: E forse anche per questo i tedeschi sono disposti ad aprire il portafoglio, anche se di solito sono molto molto attenti al prezzo. Come dicevamo, in fondo questa è la terra dei discount, Cristina.
0: Eh già, qui sono nati gli inventori proprio del discount. Theo e Karl Albrecht nel dopoguerra trasformano il negozio di alimentari dei genitori in un'azienda che rivoluziona il modo di fare la spesa. E niente pubblicità costosa, ma negozi spogli e prezzi bassi. Aprono l'Albrecht Discount, poi ribattezzato Aldi. E poi negli anni 60 i due fratelli si spartiscono le regioni tedesche e danno vita, insomma, ad Aldi Nord ed Aldi Sud.
1: E cosa ci dici di Lidl?
0: Beh, Lidl invece nasce negli anni 70, si ispira ad Aldi e diventa il suo più temuto concorrente. Secondo alcuni osservatori oggi avrebbe una velocità di espansione più rapida ma un margine di profitto più basso. Non so se ricordi, ma lo scorso anno aveva lanciato anche una campagna marketing sbandierata come la più grande riduzione dei prezzi di tutti i tempi, con 500 prodotti a prezzi convenienti. Peccato però che poi sia stata ritenuta ingannevole da un tribunale tedesco, perché i prodotti scontati non sono mai stati 500.
1: Ecco, è guai a ingannare i tedeschi sul prezzo.
0: Già, vero, anche perché in tempi di inflazione alta se ne tiene conto nel fare la spesa. Tra l'inizio del 2020 e la metà del 2025 i prezzi dei generi alimentari sono infatti aumentati di oltre il 30%. I prodotti alimentari più cari, tra l'altro, a luglio, quindi dato ultimo dato di Destatis, sono conserve di frutta e uova.
1: Ma Cristina, il prezzo è ancora il fattore determinante per i supermercati tedeschi?
0: Beh, forse non basta più. Lidl sta puntando sul digitale e sulle piattaforme, si sta ispirando sempre più alla strategia di Amazon, che ha introdotto Amazon Prime e offre quindi l'accesso per esempio a Disney Plus, per non parlare del fatto che cerca anche di creare un'immagine un po' più cool. Ricordiamo infatti la linea di moda con le sneaker andate a ruba, non so se ti ricordi. Aldi punta su una strategia diversa: da un lato niente più carne proveniente dalle allevamenti di livello basso e quindi a prezzi bassissimi, dall'altro c'è il restyling dell'immagine, in poche parole niente più scaffali spogli, cartoni e luce al neon, e invece un'atmosfera più calda, insomma da supermercato di qualità. Ma la cosa interessante è che ci sarà uno stile dedicato, questo insomma la strategia di Aldi nel prossimo futuro, a seconda del paese di distribuzione, quindi Aldi a Miami non sarà più uguale ad Aldi di Milano, tanto per intenderci.
1: Grazie Cristina. Le strategie dei supermercati però raccontano solo una parte della storia. L'altra è quella di chi ogni settimana deve riempire il carrello e fare i conti con il proprio budget. Abbiamo chiesto ai nostri follower su Facebook dove fanno la spesa in Germania e la risposta più frequente sulla pagina di Cosmo Italiano è: dipende dal prezzo. Francesco ad esempio scrive che nei supermercati italiani all'estero non si può entrare. Per togliersi uno sfizio ogni tanto tanto va bene, ma fare regolarmente la spesa lì è roba per ricchi, dice. Filippo calcola addirittura che fare la spesa nei negozi italiani costi almeno il 50% in più rispetto ai supermercati tedeschi. E Giorgia dice: ormai i prodotti italiani si trovano in qualsiasi supermercato. È un po' a ragione, ma molto dipende, aggiungo io, dalla città tedesca in cui si vive. C'è poi chi aspetta la settimana italiana di Lidl, chi sceglie Aldi, chi Rewe o Edeka. E Salvatore racconta che rispetto a 20 anni fa, oggi nei supermercati tedeschi trova ormai quasi tutto, dalla passata di pomodoro alla burrata fino addirittura alle olive taggiasche. Insomma, la voglia di mangiare prodotti italiani di qualità resta, ma oggi il primo criterio di scelta sembra essere il rapporto tra qualità e prezzo, soprattutto in tempi di inflazione, quando la spesa costa sempre di più. E allora come conciliare queste due esigenze? Ho raggiunto un esperto, Fabio Marchione, coach finanziario e youtuber. Fabio ha un canale che si chiama Money Stories, in cui dà consigli preziosissimi su come gestire le proprie finanze, proprio partendo dal fare la spesa in modo più intelligente. Molti infatti pensano che basti entrare in un discount per spendere meno, ma anche da lì si può uscire con uno scontrino salatissimo. Quali sono allora gli errori più frequenti scelte che fanno i consumatori. Sentiamo Fabio Marchione.
2: Assolutamente, se non sai fare la spesa, anche andando in discount puoi pagare molto, molto cara la tua spesa. Questo succede principalmente per alcuni motivi. Il primo è sicuramente fare la spesa in automatico, quindi in modo inconsapevole, senza confrontare i prezzi, senza guardare bene se quello che stiamo acquistando è davvero conveniente oppure no, senza avere delle linee guida, diciamo. Ad esempio, avere una lista della spesa è qualcosa che ci aiuta molto a risparmiare, a spendere meno, ma soprattutto dobbiamo evitare troppi prodotti pronti, cioè le materie prime, prodotti non lavorati sono quelli che ci fanno risparmiare, che poi sono anche più sani, prodotti di stagione, e quindi cercare di fare una spesa mirata con lista della spesa, e io consiglio anche calcolatrice alla mano.
1: Ecco, molto utile. Quindi oltre a questi consigli io ne aggiungerei un altro: non fare la spesa quando si ha fame, che si compra
2: è vero,
1: di più,
2: tanto meno con i bambini.
1: Esatto, così si ha più tempo per fare i confronti dei prezzi. Abbiamo citato una serie di consigli, quindi lista della spesa, evitare prodotti pronti, puntare su materie prime regionali, confrontare i prezzi. C'è magari qualche consiglio meno noto che ti viene in mente che possiamo aggiungere?
2: Non comprare le offerte, perché molto spesso le offerte non sono delle reali offerte, ma poi se andiamo appunto bene a fare una spesa consapevole, a confrontare i prezzi, ci rendiamo conto che quell'offerta non è sempre conveniente. È un po' controintuitiva, ma purtroppo è così.
1: Meglio controllare quindi una volta in più. Poi mi pare di aver visto in un tuo video che consigli fare un menu settimanale. Qual è il vantaggio?
2: Esatto, il menu settimanale ti consente di evitare di sprecare, evitare di comprare cose in più che magari rischiano di rimanere in fondo al frigorifero e di scadere, quindi di andare buttate nella spazzatura perché magari non l'abbiamo comprato perché o avevamo fame, come hai detto tu quando stavo facendo la spesa, o perché era in offerta, o perché ci ha ispirato in quel momento, ma poi realmente non avevamo un'idea ben chiara di come utilizzare quell'ingrediente. Se invece noi abbiamo un menu, andiamo con la lista della spesa e acquistiamo cose che consumiamo.
1: E poi c'è il trend del too good to go, ci spieghi cos'è?
2: Sì, è un'app molto valida che qui in Italia è abbastanza in voga, dove praticamente supermercati, ma anche negozi come può essere una paletteria, un bar anche, praticamente offre i prodotti invenduti per combattere lo spreco, ma anche per risparmiare alla fine della giornata ad un prezzo inferiore. E molti supermercati discount stanno anche seguendo un po' questa filosofia, e infatti a volte c'è proprio lo scaffale con i prodotti in scadenza che sono ad un prezzo magari anche del 50%. È vero, magari li devi mangiare il giorno stesso, li devi cucinare il giorno stesso, però magari li paghi la metà. A me è capitato proprio un paio di settimane fa di fare una bella grigliata di carne al 50% per questo motivo.
1: Ecco, che non è poco. E con tutti questi consigli quindi possiamo risparmiare, ma rimane il fatto che c'è l'inflazione, che la spesa costa sempre di più, tanto sì. Che tu facevi una rubrica in cui mostravi cosa si poteva comprare con 100 euro, ma oggi mi pare che bisognerebbe alzare questo prezzo forse a 150. Quanto è cambiata concretamente la spesa e quanto pesa per una famiglia?
2: Allora, comunque i dati parlano chiaro, parliamo comunque di un 20-30% in più, a volte anche il 50, anche il 100, cioè ad esempio a me viene in mente, non so, un chilo di carote che prima lo trovavi a 99 centesimi, adesso magari lo trovi a 1,50 euro, cioè quindi vuol dire che è aumentato del 50%. 100 euro in famiglia da me non bastano più. Fino al 2021 ce la facevamo facendo una spesa consapevole, dove fai anche un po' di autoproduzione, quindi sei tu proprio a cucinare. Adesso ce ne vogliono dalle 150 alle 180 a settimana.
1: Quindi risparmiare è quasi diventato una necessità. Parlavamo prima del successo di prodotti italiani un po' più costosi qui in Germania nonostante il caro spesa. Secondo te quando vale la pena spendere qualcosa in più e quando invece il marchio o il paese d'origine ci influenzano più del necessario?
2: Allora, spesso è vero che paghiamo il marketing. Lì bisogna capire quando un prodotto fatto, cioè bisognerebbe provarlo e vedere se realmente vale la pena di pagare quel prezzo, perché a volte ci sono dei prodotti che sono meno conosciuti, che però sono tranquillamente a livello di altri brand che fanno molta pubblicità. Quindi in realtà bisogna anche provare, cioè comunque il prodotto che costa di più per un motivo. Sparo a un esempio, un detersivo che magari costa 3 euro in più rispetto all'altro, ma magari fai molti più lavaggi rispetto al detersivo primo prezzo. Questa è una cosa che spesso va valutata, perché appunto il detersivo da 5 euro un litro fai 50 lavaggi, con l'altro lo paghi 3 euro in più ma fai 100 lavaggi, quindi fai il doppio e lì hai risparmiato. Cioè non sempre risparmiare significa comprare il prodotto che costa meno.
1: Certo, spendere di più a volte vuol dire investire in qualità e resa maggiore del prodotto. Per chiudere torniamo ai discount tedeschi. Un loro punto di forza fin dall'inizio erano gli stessi prodotti di marchi famosi ma confezionati diversamente, quindi più economici. È così ancora oggi e come li possiamo riconoscere questi prodotti?
2: Allora basta guardare dietro la confezione dove è stato prodotto un determinato alimento, perché a volte lo stabilimento di produzione è lo stesso ma viene semplicemente etichettato diversamente, e il brand che fa più pubblicità, fa più marketing, lo fa pagare di più e l'altro invece lo fa pagare meno, ma il produttore è lo stesso.
1: Fin qui i tanti utilissimi consigli di Fabio Marchione per fare la spesa con più consapevolezza e con un occhio sempre attento ai prezzi al di là di confezioni, slogan e offerte. Ma tra i nostri follower, oltre al prezzo e al risparmio, c'è sicuramente un'altra priorità, vale a dire la qualità e la provenienza italiana dei prodotti. Michelina, per esempio, ci ha scritto su Facebook che preferisce ancora i negozi italiani perché dice di sentirsi più sicura di acquistare prodotti provenienti davvero dall'Italia. Antonella però invita sempre a leggere l'etichetta e ricorda che molti prodotti delle settimane italiane dei discount arrivano davvero dall'Italia, ma altri invece no. Claudio poi dice che ormai molti discount tedeschi oggi dedicano già intere vetrine, ad esempio, ai formaggi italiani. Ma anche in questo caso, ricorda Giampiero, bisogna guardare soprattutto il luogo di produzione e non fermarsi al marchio o alla confezione. E allora la domanda è questa: se ormai la grande distribuzione offre così tanti prodotti italiani, che cosa spinge ancora le persone a entrare in un negozio specializzato? Lo chiediamo a chi da oltre 70 anni importa prodotti italiani in Germania, e cioè Karina Gomez Janos, titolare di Asimex, rivenditore all'ingrosso e al dettaglio di prodotti italiani con sede a Francoforte, un'azienda fondata da suo padre Antonio Scognamiglio tantissimi anni fa, nel 1952, quindi uno tra i primissimi negozi di prodotti italiani in Germania. Il padre di Karina negli anni 50 era diretto negli Stati Uniti, ma una sosta a Francoforte e una visita quasi casuale a una fiera dell'alimentazione gli fecero cambiare completamente vita. Com'è nata questa azienda familiare e come hanno intuito prima di molti altri il potenziale dei prodotti italiani in Germania?
3: Visto che aveva la sosta e girando ha conosciuto altri italiani che stavano in fiera a Francoforte, vicino alla stazione centrale, gli avevano offerto di fare la rappresentanza per forni da pizza. Questo lui lo ha benvenuto, ha detto sì, certo, perché no, e dato che lui era ingegnere se ne intendeva pure di forni, di elettrica e così via, e allora si è data l'occasione e lui ha fatto per qualche mese, poi perché è rimasto qua ovviamente vedendo che c'era l'interesse per questi forni e tanti italiani che erano venuti qua, dopo un po' lui ha notato, senti, ma sì, abbiamo i forni per pizza, però la farina per fare la pizza originale, i pelati, la pasta, quella mancava. E allora lui ha iniziato a prendere contatti in Italia per fare l'importazione di questi prodotti artigianali.
1: Un'intuizione notevole, perché allora la pizza non era così diffusa in Germania, no?
3: Esatto, sì, però con tutti gli italiani che erano venuti qua dopo la guerra per ricostruire la Germania, allora ovviamente l'italiano richiede la pizza, richiede la pasta. Con l'alimentazione tedesca l'italiano non è che ci andava molto d'accordo.
1: Ecco, dagli anni 50 ad oggi sono cambiate tantissime cose e lei oggi guida l'azienda di famiglia. In questi decenni come vi siete adattati? So che durante la pandemia avete anche aperto un punto vendita al dettaglio oltre all'attività di import-export. Com'è cambiato il vostro lavoro e chi sono oggi i vostri clienti?
3: Allora, oggi sono tutti quelli che vengono qua possono fare la spesa. Noi siamo comunque ancora un ingrosso, non è cambiata la tipologia di negozio. A causa di corona, della pandemia, dappertutto mancava la carta igienica, la pasta, i pelati, i sughi. E noi eravamo pieni, allora ho detto scusa, perché mantenere la merce qua? Apriamo, facciamo venire chi vuole venire e così abbiamo aperto anche un po' al privato. Comunque sia, l'italiano ormai sì, compra tutto quello che gli fa bisogno, ma anche tanto i tedeschi si sono aggiornati, sono su un livello di informazione sull'alimentazione italiana che fa quasi paura. Cioè quasi un tedesco sì, si aggiorna di più, si informa, vuole dettagli di come va prodotto e da dove previene.
1: Perché la cultura italiana si è diffusa molto negli ultimi anni e quindi i tedeschi sono sempre più informati e curiosi, è così?
3: Sì, da sempre, dato che l'Italia è anche un bel posto per fare le ferie, il tedesco ovviamente ci va spesso. E
1: vuole e mangiare anche il cibo italiano quando torna qui.
3: Esatto, dopo le ferie estive sono sempre a chiederci, sono stato qua e là, mica avete questo vino, mica avete questo olio, cioè vengono proprio già puntati.
1: Quindi con dei nomi concreti di pietanze e vini. E ci può raccontare qualche nuova tendenza, magari nuove mode e nuovi prodotti che chiedono di più negli ultimi anni i tedeschi?
3: Come vini sono molto interessati, richiedono da Primitivo, Lugana, che ha avuto il boom, ma anche vini di nicchia, vini bianchi, vini rossi, tutto. Cioè non c'è un vino che un tedesco non conosce.
1: Forse si sta diffondendo anche un po' la cultura dell'aperitivo?
3: Sì, anche però diversamente. Qua in Germania è più una bevanda di moda, non va preso come aperitivo che uno lo prende prima di un pranzo a varie portate. Cioè il tedesco penso che lo vede più come un long drink da passarci tempo sopra.
1: E facendo invece un confronto tra consumatori italiani e tedeschi, al di là di vini aperitivi, nota differenze nel modo di fare la spesa?
3: Un po' sì, cioè il tedesco se vuole un certo tipo di vino o un certo tipo di pasta, un sugo, qualsiasi cosa, ma anche guanciale, vuole e lo paga. Cioè non è che dice ma l'ho visto là che costa 10-20 centesimi in meno. L'italiano invece lo va cercando il prezzo più conveniente. Ovviamente non è che qua facciamo il boom che aumentiamo i prezzi perché è di moda, però la qualità vuole essere pagata, cioè non possiamo vendere un prodotto di qualità a prezzo inferiore di quello che ci costa a noi, solo perché un, diciamo, discounter lo vende in offerta una settimana per tot euro.
1: Ecco, a proposito di discounter, voi sentite questa concorrenza? Perché oggi, a differenza di decenni fa, si trovano prodotti italiani anche appunto in supermercati tedeschi in discounter. Sentite questa concorrenza oppure chi entra da voi cerca qualcosa che la grande distribuzione non può offrire?
3: Ovviamente noi abbiamo tante cose che la grande distribuzione non c'ha, perché forse o non lo conosce o è troppo caro per metterlo in un discounter, però sì, si nota che magari se c'è una settimana italiana che da noi si vende un po' di meno, però non da nominare.
1: Insomma, la concorrenza c'è, ma sembra lasciare spazio a chi punta davvero sulla qualità e sulla specializzazione, dice Karina Gomez-Janos. Secondo una recente analisi di Circana, il costo medio di un carrello composto da 35 prodotti alimentari e per la casa nei 6 principali mercati europei ha raggiunto i 95 euro, quasi 5 euro in più rispetto a 3 anni fa. La Germania resta il paese più conveniente, con una spesa media di 71 euro a carrello, mentre l'Italia si ferma a poco più di 81 euro, comunque al di sotto della media europea. Un risultato che, nel caso tedesco, è dovuto anche alla forte presenza dei discount e all'intensa concorrenza sui prezzi. Eppure, come abbiamo sentito oggi, il consumatore attento non guarda più soltanto al prezzo. Cerca il miglior rapporto tra qualità e convenienza, confronta i prezzi, pianifica gli acquisti, approfitta delle offerte solo quando convengono davvero. Ma se riconosce un prodotto autentico e di qualità, è ancora disposto a spendere qualcosina in più. Ed è probabilmente anche per questo che, nonostante il caro spesa e la concorrenza sempre più agguerrita della grande distribuzione, i prodotti italiani continuano a trovare un posto speciale sulle tavole tedesche. Cosmo Italiano per oggi si ferma qui. Tutti i nostri approfondimenti tra Italia e Germania li trovate su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme. Ciao e alla prossima da Francesco Marzano.
4: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di